che sto parlando d'amore. Cantano i grilli nel grano,

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amo

0: le meilleur de la musique italienne, Radio Top Italia.
1: Radio Top Italia.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Le rythme de l'Italie, chaque jour, chaque heure, sur Top Italia.
1: Vorrei guardarmi con gli occhi degli altri, capire chi sono. Che non è facile amare se stessi e dirsi perdono.

che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola, maledetto.

fatto l'amore, avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso, tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento. Forse adesso che ho imparato, non è più lo stesso. Il tempo l'ho già detto, anche in un orologio rotto. E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

0: son qui te fait vibrer seulement sur Radio Top Italia.
1: Quando sei con me, il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate. E Trastevere inizia a dipingere sopra tutte le case.

vivo. Odio i film che mi proponi, son lenti e non ci sto attento. Io guardo sempre gli stessi, è il tema, è spesso violento. Non lo noto, il brand dell'intimo, il vestito. Sai, tu non capisci, ho fatto tutto un pezzo per dirti.

Così strano il sole quando piove, un po' come me. Quando sorrido per finta, ma dentro, dentro mi lacrima il cuore. È strano fare un'eccezione, se tra migliaia di gesti e parole, il punto fermo di ogni singola conversazione è sempre solo il tuo nome.

0: radio qui t'accompagne où que tu sois, Radio Top Italia.
1: Non importa come lo so, ma mi fa ridere quando mi guardi, mentre parli a raffica e ti scende la neve dagli occhi. Forse un giorno ce ne andremo lì, sopra quell'isola da tanti soldi, bevendo vino e birra, e non importa quanto ingrassi. L'amore è tutto quello che ci pare. L'amore è avere armi senza fare male. L'amore è così stupido, ma vallo poi a capire. L'amore è solo carte da scoprire.

impone frattura, frappone un attore, cattura, ma cura e fa breccia, ti buca l'addome, sa come comporre, scomporre, carezza, pattone, stonato e canzone, se bacia scompare, poi brucia carbone.

0: plus de musique, plus d'émotion, Radio Top Italia.
1: Non sposerò un rich man, io sono già rich man. Non prenderti male a stare con me. Il gioco del business è pieno di visce. Non cercherò un rich man.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

figlio di un muratore.

0: Le rythme de l'Italie, chaque jour, chaque heure, sur Top Italia.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

normale o un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: cannot.
1: Un son familier, un moment pour toi, Radio Top Italia.
2: Sanremo è su Top Italia.
3: Vince la 76esima edizione del Festival di Sanremo.

Repartito, prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito, ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

salteranno altri programmi, ma anche gli orologi sono stanchi di non fermarsi. Io che i sogni troppo grandi e poco spazio nei bagagli, un'altra domenica.

e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Pescatore, c'est Fair La Manoia en duo avec Pierangelo Bertoli sur AVVS 96.2 et Top Italia, c'est Italoscopie. Et nous avons le plaisir d'accueillir le fils de Pierangelo Bertoli, Alberto Bertoli. Benvenuto, buongiorno.
1: Ciao, grazie.
0: Benvenuto a Italoscopie.
1: E un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: In francese no, hai detto prima che nemmeno una parola.
1: No, purtroppo no. No, sì, solo una parola, vino. Sopravvivenza.
0: Allora, Alberto, sei qui a Parigi per in occasione del Festival Canzoni e Parole. Hai cantato all'Istituto Italiano di Cultura. Ci saranno altri eventi sicuramente, o stasera o domani, no?
1: Domani, sì.
0: Domani per la chiusura del festival. E quindi abbiamo appena ascoltato tuo padre. E tu prendi la scia del padre, come è andata? Come mai hai continuato questa carriera nella canzone?
1: Ma devo dire la verità, io penso che sia una cosa piuttosto così, dentro ai geni, non c'è niente da fare. Cioè, io ho altri
0: già,
1: tre fratelli.
0: Già da bambino sapevi che avesse fatto il cantante, no?
1: No, forse lo sapeva mio padre, perché era molto preoccupato del fatto che facessi il cantante. Mi diceva, prendi una laurea invece che fare il cantante. E però insomma, a un certo punto mi sono reso conto che era più forte di me, quindi la laurea l'ho presa, ho fatto il logopedista per tanti anni mentre facevo le tournée, poi dopo ho smesso perché quando i concerti hanno superato una certa soglia, sono tanti, la fatica è tanta e io non divento più giovane e quindi ho mollato uno dei tre lavori che facevo.
0: Sei giovanissimo.
1: 46.
0: Non si vede. Allora, abbiamo appena ascoltato Pescatore con Fiorella Mannoia. Hai qualche ricordo?
1: Sì, c'è un aneddoto molto bello su questa canzone, due in realtà. La prima è che chi lo scrisse era un ragazzino di 18 anni che arrivò a casa di mio padre e gli disse: io ho scritto questa canzone, e gliela fece sentire. E lui, mio padre, rimase molto colpito, e però disse: guarda, la mettiamo a posto. E si misero a lavorare sulla canzone, e lui cambiò tutto il testo, gli mise a posto anche l'armonia. E poi però, visto che mio padre era una persona molto generosa, disse: la firmi tutta tu e la depositi tu alla SIA, e così me ne porti poi anche delle altre. Mm-hmm. E quindi una delle canzoni più famose, più iconiche di mio padre, in realtà l'ha scritta lui ma non l'ha mai firmata.
0: l'altro
1: aneddoto è che mio padre aveva bisogno di fare un duetto secondo la casa discografica, quindi Caterina Caselli, la talent scout della casa discografica, disse: hai in mente qualche donna? E lui, senza darle il tempo di respirare, dice: sì,
0: subito.
1: Annie Lennox. E lei disse: ma magari una che riusciamo a chiamare al telefono sarebbe un po' più facile.
0: In Italia sarebbe stato in inglese allora, sì. Visto che pensava a Annie Lennox.
1: E allora praticamente niente, lei disse: io ho questa ragazza, perché Fiorella era sconosciuta, e se vuoi ti faccio sentire la canzone e la sua voce. E mise su una sua canzone e mio padre disse: la voce è molto bella, la canzone è bruttissima, perché mio padre è molto tranchant. Quindi dice: la canzone è bruttissima, però lei è molto brava, va bene. E quindi così nacque così il duetto
0: che rimane nella storia. È una bellissima canzone. Ci sono stati altri duetti, no?
1: Con Pazenda.
0: Ovviamente.
1: Con Lavanoni. E poi con Fabio Concato, che è diciamo quello che è rimasto forse più iconico dal punto di vista della canzone, che ancora adesso ci sono molte trasmissioni televisive che mi chiedono di andare a cantarla perché è qualcosa di meraviglioso, perché vedi, è una canzone che parla del fatto di chiedere aiuto nel momento in cui uno ha bisogno, che è una delle risorse che abbiamo, cioè la forza più grossa che abbiamo in realtà non è solo dentro di noi, ma è anche avere l'umiltà di capire quali sono i nostri limiti e chiedere un aiuto. Ecco.
0: Allora, prima di parlare della tua carriera, volevo solo parlare della canzone Spunta la luna dal monte, con la quale è andato a Sanremo tuo padre nel 91 con i Tazenda. Come è nata questa canzone, questo progetto, ti ricordi?
1: Sì, il progetto è nato discograficamente, cioè Mario Ragni, che era allora il direttore artistico della casa discografica per cui lavorava mio padre, lo chiama un giorno e disse: è venuto Andrea Parodi da me e c'è una canzone che è in dialetto sardo, se ci facessi tu una parte in italiano secondo me sarebbe proprio una bella cosa, potresti andare a Sanremo. Allora mio padre disse: a Sanremo? I cantautori non andavano a Sanremo. E allora, ma Sanremo perché no, però posso dire quello che voglio? E allora gli disse: sì, puoi dire quello che vuoi. Ah, posso dire quello che voglio, va allora bene. Sì. E così andarono a Sanremo, presentarono il brano a Sanremo, c'era questo qui che si chiamava Ragozzini, si chiama purtroppo perché è ancora lì.
0: Adriano Ragozzini, sì.
1: Esatto.
0: Sì. E direttore artistico.
1: Del festival, che lo chiamò e gli disse: la canzone è molto bella, però c'è questo problema che lei è sulla sedia a rotelle, dovrebbe mettersi una coperta sulle gambe. E mio padre, sì. E perché? E perché lei, io sono l'unico che ha le palle per dirglielo, intristisce il pubblico. E lui fa: ma davvero? Ieri ero a Torino, c'erano 10.000 persone che avevano comprato il biglietto per il mio concerto, non piangeva nessuno, lei è sicuro? E lui fa: sì, lei si fidi. Allora fa: si fidi lei, facciamo così. O vado bene così o ve ne andate a fare in culo tutti.
0: On a failli ne pas avoir, faccio la traduzione, on a failli cette anecdote, donc c'était au moment où il a présenté, on en parlera après peut-être, Massimo. C'est un truc vraiment à retenir de cette participation à Sanremo en 1991 de Pierangelo Bertoli en duo avec Tazenda. Et fu la prima volta che una canzone in dialetto sardo fu presentata a Sanremo.
1: Sì.
0: Sicuramente.
1: Sì, è anche un duetto tra due generi completamente differenti.
0: Esatto, sì.
1: Un cantautore e un gruppo di musica etnica, world music adesso si chiama, e funzionavano molto bene. Tra l'altro mi ha detto Gino, che quando si incontrarono e dissero: te da solo a Sanremo non ci vai neanche se ti metti a piangere, noi non ci andiamo neanche se ci mettiamo a piangere, se ci mettiamo insieme forse funziona. Perché mio padre era molto schierato dal punto di vista sociale, no? Anche politico.
0: Sì, sì.
1: E loro erano molto fuori dalla pop music.
0: Ma tu ci andresti a Sanremo?
1: Certo, sì, sì, sì. Sì, sì. No, non vedo, io non ho restrizioni di questo tipo qui. Io ho sempre detto quello che pensavo, ho sempre cantato quello che volevo. Se
0: piace la canzone,
1: se
0: poi
1: gli va bene, bene, altrimenti fa lo stesso, cioè io vivo lo stesso.
0: Esatto. Parliamo della tua carriera dopo aver ascoltato la canzone Pierangelo Bertoli con i Tazenda, questa mitica spunta dalla luna dal sole, no, dal monte, dal monte, e on se retrouve après avec Alberto Bertoli, qui est le fils de Pierangelo Bertoli, qu'on écoute tout de suite sur RVS 96.2 et Top Italia Italoscopie.

0: Se te spunta da luna dal monte Pierangelo Bertoli avec Tazenda, qu'on aura l'occasion de reparler durant toute cette émission. Émission spéciale en direct de l'Institut Italien de Culture, rue de Varennes à Paris.
1: Rue de Varennes avec
0: Massimo Iaconiello, bien sûr.
1: Et Carmelo Mondello.
0: Et on a aussi Alberto Bertoli qui est resté avec nous. Donc Alberto qui est le fils de Pierangelo Bertoli. Et i rapporti con il padre, come li definisci? Come
2: ma io
0: qualcosa
2: avevo
0: da dire su questo? No?
2: Io avevo un buonissimo rapporto con lui, però ho tre fratelli e non tutti avevano lo stesso rapporto.
0: Sono anche cantanti loro? No,
2: no, no, no, hanno seguito quello che diceva mio padre, ha fatto un mestiere serio. E io invece sono l'unico disgraziato della famiglia che ha preso questa china. E in realtà lui aveva difficoltà con le donne, con le due femmine, che era un po' più in difficoltà perché non sapeva probabilmente fino a dove spingersi a parlare. È sempre stato un po' più conflittuale come rapporto. Invece con me parlavamo di tutto, soprattutto di politica, di musica, di Juventus, che lui era un
0: Juventino, lui.
2: Mamma mia, lui era proprio malato.
0: Ah, sì?
2: Sì, c'era la malattia. E poi un giorno conobbe un dirigente della Juventus e gli disse: perché non fai un CD sulla Juventus?

0: Boh, non lo so. Ho iniziato a cantare e ho iniziato a suonare la chitarra perché un giorno alle medie, no, alle elementari, c'era una ragazzina che io, insomma, durante un'ora di...
1: Hai preparato la serenata, no?
0: No, no, questa ragazzina qua, praticamente la maestra disse: la nostra amica Eleonora suonerà alla festa di fine anno. E io tornai a casa e dissi a mio padre: ma, cioè, voglio dire, questa suona la chitarra, tu non mi hai mai insegnato la chitarra, io sono figlio di un cantautore, insegnami a suonare. E lui mi ha detto: va bene. E allora ho iniziato lì a suonare la chitarra. Poi ho iniziato per caso a cantare, perché dovevo fare il chitarrista, io ero un chitarrista elettrico, e andai in sala prove e, invitato da qualche amico, e c'erano due chitarristi, un batterista, non c'era il bassista, e poi c'era un microfono, e uno dei due chitarristi gli dice: tu canti. E da lì sono diventato un cantante, quindi per caso, capito? Poi in realtà non succede niente per caso, cioè, mi ricordo che alle elementari sempre c'era un mio amico che, parlando con mio fratello, disse: guarda che tuo fratello canta sempre. E io non me ne rendevo conto, però era un continuo per me, cioè, io canto sempre davvero, anche adesso, e infatti ogni tanto Ferdinando, quando siamo sul metro così, mi però sono fatto così, quindi secondo me non avrei potuto fare altro, cioè ho fatto anche altro, ma non avrei potuto eliminare questa parte della mia vita, ecco. E dopodiché, quando è morto mio padre, un giorno una signora mi ha detto, lei voleva che io cantassi le canzoni di mio padre, e disse, dopo un anno: facciamo una cosa per i bambini di Chernobyl per raccogliere fondi, e tu vieni a cantare le canzoni di tuo padre. Gli dissi: no, non vengo, non ci penso neanche. E lei mi dice: no, vieni. Ma allora dissi: beh, perché no, ma sì, dai. E da lì ho iniziato.
2: Okay. A che età?
0: Ah, ero grandicello, avevo già 22.
1: Nell'86 c'è Chernobyl, super giù.
0: Sì, però questa associazione si preoccupa delle vittime anche successivamente. Io era il 2002, direi, quindi avevo 22 anni, però la professione vera e propria incominciai, secondo me, dopo 2 anni, quando si resero conto che io cantavo davvero, cominciarono a chiamarmi: allora vieni qua a fare un concerto, vieni a fare un concerto. Fin quando non ho conosciuto Ferdinando, con Ferdinando si è instaurato un bellissimo rapporto, lui è un grandissimo lavoratore, come lo sono io, e quindi abbiamo iniziato a fare un sacco di concerti. Adesso facciamo tra gli 80 e i 100 concerti all'anno, quindi è proprio un lavoro anche impegnativo, perché, come vedi, magari vai a fare un concerto, però non è il giorno del concerto, cioè arrivi, perdi un paio di giorni, e quindi se fai 100 concerti sei fuori di casa 190-200 giorni all'anno.
2: Sono tanti.
0: Poi devi pensare, c'è la televisione, la radio, devi registrare i dischi. Insomma, voglio dire, è un lavoro a tutti gli effetti.
2: È un mestiere.
0: Sì.
2: È un mestiere. I tuoi fratelli fanno un bel mestiere e tu ne fai un altro.
0: Sì, esatto.
1: Allora, scrivi il testo, la musica?
0: Sì, scrivo entrambi, però mi piace collaborare, perché ho l'esempio in casa di gente che canta e scrive e si scrive le canzoni, e le musiche, i testi, ma dopo tanti anni a un certo punto rompi un po' le palle, perché sei sempre tu. E la gente lo sente che sei sempre tu. Quindi se collabori con qualcun altro è un po' più allegra la cosa, no? C'è un po' più di brio.
2: Un cambiamento forse, non sempre le stesse cose. Quella è la difficoltà.
1: Come hai scelto le canzoni qui a Parigi, quelle che canta a Parigi? Che hai cantato a Parigi?
0: In realtà non le ho scelte. C'è Valentina, che era la moglie, la compagna di Andrea Parodi, e io lo chiedo a lei, perché sono qui soprattutto per Andrea, che era una persona meravigliosa, e forse non è stato detto abbastanza, perché era un artista meraviglioso, è vero, ma era anche una persona meravigliosa. E quando ho iniziato io avevo bisogno di qualcuno che mi tenesse il bordone, no? Si dice in italiano, no? Che ti aiutasse. E chiamai Andrea, e lui venne per 3 volte e non volle niente a cantare con me in piazza. Ed è stato uno dei pochi artisti che si è comportato in questa maniera qua. Non è l'ambiente, aveva ragione mio padre, l'ambiente dell'arte è un ambiente di merda, insomma, non ci sono sempre solo brave persone, solitamente sono è più il resto, sono le brutte persone, la maggioranza, tra artisti e manager. E invece lui era una persona unica, un cuore immenso, un generoso,

0: e poi aveva questa voce da angelo che nonostante la malattia degli ultimi tempi fece un concerto a Cagliari bellissimo dove cantava veramente benissimo nonostante la fatica. E quindi forse penso che ci siano certe persone che siano nate per fare questa cosa qui.
1: On parle de Andrea Parodi qui était donc le leader du groupe d'Azenda qui tu l'évoques avec de l'émotion quoi, on sent si sente l'emozione quando parli di lui. Ok, quindi ascoltiamo una tua canzone. Hai scelto Stelle e poi continuiamo a parlare con te. Cosa ci puoi dire su questa canzone, Stelle, questo brano?
0: La scrissi per una ragazza con cui stavo all'epoca e in realtà ci sono stato poco perché lei non voleva stare con me e forse c'aveva ragione. Non lo so, non era un bel momento per me, quindi forse c'aveva ragione per quello. Però qualche anno dopo, io l'ho scritta nel 2008 o 2006 e l'ho pubblicata nel 2019 invece. E quando lei sentì questa canzone, gliel'ho cantata solo una volta, e quando invece è uscito il disco lei mi ha chiamato e mi ha detto: questa è la canzone che avevi scritto per me, vero? Sì. Io adesso ho una figlia e l'ho chiamata Stella.
2: Ah, no. Coincidenza.
0: No, l'ho fatta apposta.
1: No. Stelle.
2: Vuol dire c'era qualcosa allora. Certo.
1: Ascoltiamo Stelle.
2: 10 anni dopo.
1: Rimani con noi ancora un po'?
0: Certo.
1: Ok, presto. Stelle, Alberto Bertoli sur AVVS 96.2 Top Italia, si titoloscopie.

0: En direct, en direct.
1: Toujours en direct de l'ICI, l'Institut culturel italien.
0: Avec un beau soleil. On va bronzer, hein, bronzer aujourd'hui.
1: Dans un beau jardin. Et puis avec un superbe artiste devant nous, qui s'appelle Alberto Bertoli, qui a plein d'anecdotes à nous dire sur son métier, qu'il a choisi d'une manière fortuite, qu'il nous a expliqué. Et on continue avec lui, Carmelo.
0: Et oui, toujours sur RVVS 96.2 et Top Italia. Et on va vous poster les photos sur les réseaux sociaux, parce que c'est un cadre magnifique. Nous sommes dans les jardins de l'Institut italien de culture rue de Varennes, à Paris, dans le 7e arrondissement, avec Massimo Iacognello, Carmelo Mondello, et puis dans quelques minutes, d'autres invités. Mais pour l'instant, c'est Alberto Bertoli. Alors, Alberto, per...
2: Et ti stavo mandando quindi... una canzone.
0: Ah, si, si. Fai la facciamo anche dopo.
1: Donc ça prouve qu'on est bien en direct. Hein.
0: Oui, en direct. Alors, quali progetti? Come dopo Parigi? Adesso sei qui fino a domani, domani sera, quindi sabato sera, stasera, e domani sera ci sarà la chiusura di questo festival Canzoni e Parole. Il faut rappeler que c'est dans le cadre de ce festival. Come sei entrato nel festival? Come è andata questo?
2: Sono stato al Tenco quest'anno.
0: Premio Tenco
2: e... ho incontrato Paolo Capodacqua e lui, abbiamo parlato molto quella sera lì e quella sera lì gli ho fatto molti complimenti perché mi era piaciuto particolarmente la sua interpretazione di una canzone meravigliosa e poi io sinceramente mi sono scordato anche dell'avvenimento, nel senso che la nostra vita è complicata, facciamo tante cose, no? E dopo qualche mese mi chiama e mi dice: ma senti, ma ti va di venire a Parigi a cantare? Ho detto: ma scherzi? Mi fa: no, andiamo a Parigi a cantare, molto volentieri. E quindi è per quello che è grazie a Paolo e ovviamente a Rambaldo
0: degli Azzoni con il contratto, sì. Con
1: tutta l'ora.
0: Voilà, tutta l'ora. Bien, quindi stavo dicendo i progetti.
2: Allora adesso noi andiamo in tour.
0: Che succede dopo Parigi? Diciamo.
2: Succede che inizia la stagione vera e propria, perché noi suoniamo spesso d'estate nelle piazze e quindi la nostra stagione è alle porte. Abbiamo già un sacco di date, probabilmente saranno due sacchi, perché mentre noi parliamo, quell'uomo che è Ferdinando, che ci gira intorno, risponde al telefono e chiude una data dietro l'altra. Quindi
0: in quale zona, in quale regione?
2: Tutta Italia, sì.
0: Però la cosa, isole comprese?
2: Sì.
0: Sardegna sicuramente.
2: Sardegna, se andiamo, sì. Andiamo poco spesso in Sicilia, devo dire la verità.
1: Perché?
2: Non lo so, sono opportunità. In realtà, sai, non sembra... ma questo lavoro qua, al di là del fatto di essere famosi o meno, è anche un fatto di passaparola, nel senso che se tu conosci una persona che ti vende proprio in quel posto lì e ti vuole bene e dice che te sei bravo, allora dopo gli altri dicono: cazzo, proprio è bravo davvero. Allora dopo
0: la rete, la
1: e questa rete. Voce non traversi il Detroit Messina, forse è troppo lontano.
2: No, noi suoniamo molto spesso a Reggio Calabria, che è a un tiro di schioppo, no? È vicinissimo,
1: sì.
2: Quindi non... però la cosa che mi sta molto più a cuore, che è imminente, il 12 di giugno uscirà un pezzo con Mirko Casadei, che è un mio caro amico, è un grande suonatore anche lui, figlio di Raul Casadei, quindi anche lui ha questa spada di Damocle sulla testa del padre famoso, ma noi non abbiamo... Per noi
1: difficile tenere questo
2: sia ricordi. Per me che per lui non lo è un piacere, però ci sono degli altri colleghi che invece fanno un po' più fatica con il esatto. rapporto che hanno con il padre in genere e con il cognome, che è molto importante, ecco, questo va detto, cioè, sì. Mi sembra normale.
1: Certo, fanno la scelta di cambiare anche cognome per non avere questa...
2: ci sono un paio che hanno fatto anche questa scelta, che io reputo stupida, e non ci giro intorno, perché voglio dire, tu sei, ti puoi cambiare il cognome, puoi anche cambiarti il vestito, ma rimani tu, non c'è niente da fare. Quindi voglio dire, se vuoi fare questo mestiere qua, devi essere più vero possibile, almeno quello che penso io è quello, perché la gente magari non lo capisce, però lo sente che stai facendo una cosa finta.
1: C'è la domanda, perché? Perché hai fatto questa?
2: Esatto. E quindi non la vedo, però io e lui abbiamo amato moltissimo i nostri padri e vogliamo molto, cioè abbiamo molto piacere a fare lo stesso percorso loro, che non è un percorso semplice, perché comunque non stiamo parlando di cantanti pop che sono sì. alla ribalta, no? Quindi io lo dico, scherzo sempre con Mirko, dico: siamo due operai della musica. È un po' così. Molti chilometri, molta fatica.
0: Grazie Alberto.
1: Grazie mille.
0: Ci lasciamo con una tua canzone. Hai scelto Matto del Bar. Dal Bar o del Bar?
2: Del bar.
0: Le Fou du Bar.
2: Sì.
0: Perché questo titolo? Matto c'est le Fou, hein?
2: È un...
0: Le Bar Joe, qua.
2: Era un mio amico pazzo, no? Che adesso non c'è più. E stava nei bar di Sassuolo, girava, no? E mi faceva molto ridere perché era una persona che ogni tanto rideva. Rideva da solo, però rideva spesso. Ti guardava e rideva così e non era stupido per niente, era matto, sì, però qualcuno lo prendeva in giro e lui lasciava dire, poi a un certo punto rispondeva e li metteva tutti seduti, no? E questa cosa mi piaceva molto, e però era anche uno spirito cioè era molto spiritoso. Allora un giorno mi incontra, ti racconto due cose, no? Questa conosco mia moglie e lui è lì, arriva. La prima cosa che ti chiedeva: ce l'hai un euro? Perché voleva comprare sigarette. Bertoli, ce l'hai un euro? Tava l'euro, Francis. E poi si volta verso mia moglie e gli fa: e tu non c'hai niente? Allora lei tira fuori il portafogli, e il portafogli era pieno di monete, no? Allora era strano da vedere, perché era pieno, proprio pieno di monete. Allora gli fa: c'hai visto, Francis? Me la sono presa ricca. E ci avevamo appena preso due birre, di quelle grandi, no? Stavamo bevendo queste due birre a un tavolo, era estate, quindi Francis la guarda, è ricca, esatto. Guarda me, poi guarda lei, attenta, perché un milione oggi, un milione domani te li beve tutti. E l'altra cosa che mi faceva morire da ridere con tutte le volte che li incontravo per strada, Bertoli, dimmi Francis, fai ancora il cantante? Sì. Cambia mestiere.
0: C'est comme ça qu'est née la chanson Matto del Bar. On va se quitter avec ça. C'est très intéressant.
1: Bella storia.
0: Grazie dell'intervista, perché abbiamo passato un momento bellissimo, molto emozionante. Grazie Alberto Bertoli. Et on va l'écouter pour se quitter avec cette chanson Matto del Bar. Da Sassuolo. Parlando di Sassuolo, io penso alla squadra.
2: Alla squadra.
0: Sei tifoso del Sassuolo?
2: Io sono poco tifoso. Mio padre era malato, io invece non ho questa malattia.
0: Abbiamo
2: qua
0: intervistato poco tempo fa Neck, che lui è tifoso.
2: No, lui ha scritto l'inno del Sassuolo.
0: Vi conoscete, no?
2: Sì, siamo amici, io e Filippo.
0: Okay.
2: Sì, sì.
0: Filippo Neviani, che è venuto a Italoscopie, on l'a interviewé, è venuto anche a Parigi a fare il concerto due mesi fa. Grazie a te, Alberto. A presto su Italoscopie. Ciao, grazie ancora. Ciao.

0: Italoscopie sur RVVS 96.2 et Top Italia en direct de l'Institut Italien de Culture rue de Varenne à Paris avec Massimo Iacognello. Qui est en bonne compagnie avec d'abord je voulais parler et Rambaldo qui est avec nous également. Rambaldo, on va parler du festival après hein. Donc pour l'instant nous avons le plaisir d'accueillir Elena Ledda qui est au micro de RVVS et de Top Italia avec Massimo Iacognello e Rambaldo. Elena, donc tu as chanté hai cantato, parli francese? No.
1: Non parlo bene il francese.
0: No, niente.
1: Preferisco parlare in italiano, sardo.
0: Quindi. Elena, vieni dalla Sardegna anche sì, te, come tua azienda, come diversi.
2: Come Andrea Parodi.
0: Andrea Parodi, sì,
2: cui stiamo dedicando.
0: Esatto. Rambaldo. Questo. Allora, Elena, tu che fai? Che parte fai in questo gruppo?
1: Sono una cantante di che ha accompagnato Andrea nell'ultima parte della sua vita. Abbiamo fatto un disco insieme, abbiamo fatto molti concerti insieme e abbiamo condiviso la passione per la world music. Andrea, quando ha cambiato, ha lasciato Itazenda, si è avvicinato a me perché io facevo già quel percorso della musica popolare, della world music, e ha trovato in me una compagna giusta per intraprendere quella strada. Insieme abbiamo lavorato tanto, abbiamo ricercato sino ad arrivare all'ultimo disco che è uscito purtroppo per Andrea postumo, cioè Andrea quando è uscito il disco era già scomparso. È un disco a cui Andrea teneva moltissimo perché era proprio il disco che voleva fare, che sognava di fare. È stato il primo disco dove Andrea ha composto anche. Andrea era una voce importantissima, famoso come interprete, ma nell'ultima parte della sua vita invece ha iniziato ha scoperto la sua passione anche per la scrittura, per la composizione. E devo dire che le canzoni che ha composto sono state meravigliose. Mm-hmm. È stato difficilissimo perché quando abbiamo iniziato il disco lui stava già abbastanza male. E il disco infatti l'abbiamo finito senza di lui, nel senso che è stato mixato. Lui non ha potuto mai sentire il disco finito, ma siamo sicuri e certi che quello era il disco che lui avrebbe sentito volentieri. È un disco che ha avuto tanti riconoscimenti e questo per noi è stato importante perché Andrea ha cercato in maniera complicata di entrare in questo mondo, perché quando vieni dal pop rock insomma non sempre ti accolgono facilmente, e quindi invece verso la fine il mondo della world music, del jazz, gli ha aperto le braccia, quindi è stato avvolto da questo amore, questa passione, e quindi siamo felici di aver realizzato insieme questo lavoro.
0: Prima di incontrare Andrea Parodi avevo una carriera come
1: io iniziata, sì, ancora, cioè, sì. Noi avevamo due carriere distinte
0: che poi si questo incontro
1: sì. Sì, si sono unite per
0: quando
1: gli stessi interessi.
0: Quando hai iniziato?
1: Allora, proprio appena Andrea ha lasciato Itazenda è stata la prima persona che ha contattato, sono stata io per aiutarlo, e abbiamo lavorato e tanto tempo volevamo fare questo disco, ma le carriere ci portavano, insomma io in quel momento stavo realizzando un disco in Germania, lui poi ha fatto Abacada che è un disco meraviglioso, e poi ci siamo rincontrati un giorno, abbiamo detto vorrei fare un disco di musica sacra, e lui mi ha detto ma anche io, e allora facciamolo insieme. Quindi l'idea iniziale era fare un disco prima di musica sacra e poi il disco, quello che il tempo purtroppo non ci ha aiutato, e quindi abbiamo fatto un unico disco dove ci sono anche due brani sacri di quello che volevamo realizzare. Li abbiamo messi in questo disco e ognuno di noi ha proseguito la propria strada. Io poi ho preso in mano la direzione artistica della Fondazione Andrea Parodi, che il premio Andrea Parodi, che quest'anno compie il 19° anno di edizione, un premio che nasce proprio per proseguire l'attività non solo artistica di Andrea, ma quello che lui voleva fare per i ragazzi, per i giovani, perché lui amava tanto lavorare con i giovani. E quindi noi, attraverso il premio Parodi, continuiamo la strada che lui aveva indicato per dare un palcoscenico importante per aiutare i giovani ad emergere nel campo della world music.
0: Quale pezzo vorresti che ascoltiamo qui a Italoscopy? Quale canzone?
1: Guarda, il disco Rosa che abbiamo fatto insieme, io lo adoro, lo amo tutto, però se devo scegliere un brano, probabilmente sceglierei uno dei brani che ha composto lui. Quindi penso che Rosario sia un capolavoro.
0: Che vuol dire?
1: È Rosario.
0: Rosario.
1: Racconta una storia bellissima. Sai, Andrea era, oltre che un grande interprete, musicista, ma amava il mare tanto. E lui viene da metà ligure e metà sardo. E quindi racconta di un marinaio. Cioè di un pescatore, scusa, non un marinaio, un pescatore che in un momento di una tempesta sta per perdere la barca, le reti, e lui ha sempre questo rosario in mano, e il rosario si incaglia nelle reti, e lui, pur di salvare il rosario, mette a repentaglio la sua vita, però riesce a salvare sia le reti che il rosario.
0: È tutta in sardo?
1: È metà ligure, io canto la parte sarda e lui canta la parte
0: ligure. Bellissimo, sì. Ascoltiamo su Italoscopy, VVS 96.2 e Top Italia. Grazie,
1: grazie
0: Elena.
1: Grazie a voi.
0: Elena Ledda su Italoscopy.

0: Insaguerras, je prononce pas forcément bien, c'est sur RVVS 96.2 et Topital, c'est Italoscopie. Et en direct de l'Institut Italien de Culture à Paris, rue de Varenne, un très beau cadre, on est dans les jardins de ce magnifique site. Et on vous envoie les photos sur les réseaux sociaux dans pas longtemps, hein, vous inquiétez pas, vous allez voir tout ça. On est avec, donc on est ici à l'occasion de ce festival Canzoni e Parole et on a le plaisir de recevoir le trio Tazenda ici présent. On va commencer par, on va passer peut-être un micro, on va commencer par la signorina.
1: Serena Cartamantiglia.
0: Cartamantiglia.
1: Bonjour.
0: Bonjour. Come ho pronunciato male Pizzinos in Saguerra?
1: Pizzinos in Saguerra.
0: In Saguerra, voilà. Donc ça voulait dire c'est les enfants dans la guerre, les bambini nella guerra. Alors on a le plaisir donc de recevoir aussi un membre de Tazenda.
2: Ciao, io sono Gigi Camedda.
0: Da sempre.
2: Sì, fondatore storico insieme a Gino.
0: A Gino. Gino?
3: Gino Marielli, anche io sono un socio fondatore.
0: Benvenuti a Italoscopie, donc quel plaisir de vous recevoir. È un piacere ricevervi qui oggi perché da tempo vi seguiamo qui in radio, abbiamo ascoltato le canzoni, abbiamo trasmesso le canzoni da diversi anni e siamo onorati di ricevervi qui. E allora di ospitarvi qui in radio. E dunque siete a Parigi per questo festival Canzoni e Parole. Come è andata questo approccio? Come siete venuti a partecipare al festival per l'omaggio a Angelo Parodi?
2: Ad Andrea, scusi. Sì. Niente, noi solitamente non siamo noi a organizzare, sì. Siamo stati chiamati, ogni volta che succede qualcosa che ricorda Andrea, spesso ci associano e noi accettiamo volentieri di partecipare.
0: Quindi è la prima volta che suonate a Parigi?
2: È la prima volta che suoniamo a Parigi.
0: Anche quando Andrea faceva parte del gruppo? Cioè,
2: sì,
0: niente,
2: purtroppo
0: niente.
2: Insieme non siamo mai riusciti a venire.
0: Ok, e quindi per Parigi avete fatto una scaletta speciale, canzoni, di quale?
3: Guarda, ne abbiamo approfittato, anzi ne hanno approfittato a organizzarci un concerto ieri abbiamo fatto un concerto in un bellissimo teatro che si chiama, non mi ricordo il nome del teatro, però e lì abbiamo fatto una scaletta con una decina di canzoni, le più famose. È stato molto bello perché il teatro era pieno di sardi, di italiani e di francesi. Tutti
0: sì.
3: Hanno capito tutto, perché la musica non ha bisogno di essere capita con le parole, ma con le emozioni. E oggi qua, dico purtroppo, facciamo poche cose perché siamo giustamente in tanti, quindi faremo tre canzoni, ma nel soundcheck ci siamo divertiti a farne anche di più.
0: Ah, sì.
3: Quindi abbiamo fatto un piccolo spettacolo. Sì.
0: E le canzoni come sono state scelte?
3: Ma di solito ne abbiamo un paio che pensiamo che siano conosciute più o meno da tutti. Abbiamo scelto le abbiamo scelte. Allora, Pizzinos in Saguerra, 92, bambini, poi attuale il tema, purtroppo. E poi Spunta la luna al monte, approfittiamo che c'è Alberto Bertoli, e la facciamo insieme. E l'altra faremo Domomia, che è quel nostro grande
0: Domomia,
3: successo,
0: sì,
3: con
0: sì, esatto,
3: Ramazzotti.
0: Sì, sì. Quante volte l'abbiamo trasmessa questa?
3: Penso che ormai è diventato un sempreverde.
0: Sì, sì, gold, gold.
2: Diciamo che ci sono delle canzoni che noi chiamiamo le intoccabili. E quindi devono stare per forza nella scaletta.
0: Esatto, sì. Les incontournables, come si dice in Francia. Okay. Quindi poi dopo Parigi avete qualcosa di previsto?
2: Parigi abbiamo un lungo tour che ci aspetta.
0: Progetto?
2: Andiamo vicino a Torino, a Vigliana, poi di nuovo in Sardegna per altri due concerti. Un piccolo riposo di un giorno e poi il giorno dopo ancora un altro concerto, così fino a ottobre.
3: E poi 10 giorni di riposo, come Sinner che ha bisogno ogni tanto di 3 giorni per riposare, che poi non ci riposiamo più di tanto.
0: Allora, rimanete ancora un po' con noi e ascoltiamo una canzone dei Tazenda. Abbiamo scelto Domo Mio, c'è una storia intorno a questa canzone, come? Sì, qualche aneddoto?
3: C'è, purtroppo c'è un aneddoto, purtroppo non lo so. C'è un aneddoto simpatico. Il produttore di discografico di questa canzone è Eros Ramazzotti, sì, con il suo capo Roberto Galanti nella casa discografica fondata da loro, Radiorama. Quando abbiamo portato i pezzi, abbiamo scelto questo come singolo insieme, perché era quello che aveva più forza pop, diciamo. E loro ci hanno detto: siccome voi siete famosi per i duetti, fateci una richiesta di chi volete, e noi chiaramente non scegliete Vasco, perché Mina, no, quelli non si toccano. Quindi abbiamo scelto, secondo noi, una cantante italiana molto forte, molto brava, e lei ci ha detto di no.
0: Chi era?
3: No.
0: Chi
3: era? Abbiamo l'educazione.
1: Non vogliono mai dire questa cosa. Tutti i concerti c'è la gente che aspetta questo
3: ormai
1: nome.
3: Ormai si è creata un'energia.
1: E invece niente. No. Ogni volta fa. E la gente cerca di capire. Ha detto qualcosa? No.
2: Vanoni, comunque la conoscete, Mina, voi molto bene. Tutti la conoscete.
0: Mina?
1: No, diventerà, no. Diventerà un rebus.
0: La costa la pace.
4: Ci vorrei il nome, no?
3: No.
4: No. Di più?
3: Sì, 9. 9 il nome e 7 il cognome.
0: Sì, a Rebus. No, se pa Rebus è come la pensa.
3: Allora, on va. E comunque, questo no ci ha insegnato che a volte le cose che sembrano negative diventano positive, perché Eros, che teoricamente non ci stava neanche pensando, anche perché lui era sotto la Sony, quindi non poteva neanche fare, anche se era la sua la casa discografica. E lui si è un po' indispettito, ha detto: come si permette questa di rifiutare? Se volete, lo faccio io.
0: E noi abbiamo detto: ha fatto bene.
2: Quindi è buono che la cantante abbia rifiutato.
0: Sì, è buono.
2: Ascoltiamo. Che non avrebbe avuto il successo che ha avuto con Eros.
0: Esatto, un successo enorme.
3: Non se lo meritava neanche.
0: Ascoltiamo questa Domo Mio, dunque chanson di duo d'azienda avec Eros Ramazzotti su RVVS 96.2 e Top Italia dans Italoscopie.

0: Toujours Italoscopie sur AVVS 96.2 et Top Italia. On a Massimo Iaconiello qui est par là, mais il ne participe pas tellement à l'interview. Massimo è emozionato di incontrare Itazenda, insomma. E...
1: Abbiamo un altro animatore che sta a Bordeaux.
0: Mais là, on ne t'entend pas au micro. Donc il veut passer un bonjour à Carlo Di Quartu. En fait, Carlo Di Quartu, qui est notre collègue, est à Bordeaux. Et sardo di Sant'Elena.
2: Quartu
0: Sant'Elena. Quindi Carlo Di Quartu.
3: Ah, ok.
0: Lo salutiamo. Allez, bonjour à Carlo du côté de Bordeaux. On est toujours avec l'Etazenda, le trio Tazenda, et avete fatto due festival di Sanremo, 91 e 92. Il primo era la scoperta di Sanremo, l'ambiente, come che ricordi? Che ricordi di particolare?
2: È stato direi fenomenale, perché in 3 minuti e 50 siamo passati a essere quasi degli sconosciuti a essere popolari. Il giorno dopo ci riconoscevano da tutte le parti e tutta l'Italia sapeva chi erano Itazenda. Non è stato tutto rose e fiori, perché il primo giorno le direttive RAI non avevano approvato il fatto di scrivere il nostro nome nelle presentazioni. Non so se vi è mai capitato di vedere il Festival di Sanremo. Viene presentata la canzone, quando viene
0: con gli autori,
2: la canzone, con gli autori, viene proprio il sottotitolo.
0: Sì, esatto.
2: Con Spunta la Luna dal Monte di Marielli Bertoli. Ecco, quando abbiamo fatto la prima apparizione, è apparso solo Spunta la Luna dal Monte, Pierangelo Bertoli. Questo, il nostro discografico, un napoletano, lo ha scoperto, forse 24 ore prima, aveva scoperto sta cosa qua ed era molto irritato, addirittura non poteva sopportarlo, al punto che quando ho avuto la certezza che il nome, il primo giorno, questo è il martedì, no? Sanremo il martedì, mercoledì, giovedì, fino alla finale del sabato, ha pensato di far fare una maglietta nera con la scritta pubblico, bianca, molto grande tra l'altro, con la scritta Tazenda, e ha detto: uno di voi la metterà, perché se davvero sarà così e noi abbiamo la certezza che il vostro nome non apparirà, non appare per 3 secondi, ma noi lo facciamo apparire per 4 minuti.
0: Esatto.
2: Poi è capitato a me di mettere la maglietta.
0: Ah sì, abbiamo anche la foto.
2: Però ha funzionato. Sapete una cosa, poi dal giorno dopo non c'è più stato bisogno. Perché dal giorno dopo, dal mercoledì,
0: tutti conoscevano
2: Tazenda. No, proprio hanno scritto la RAI, scritto Bertoli Tazenda, e da lì fino alla finale è stato così. Diciamo che è stato solo il giorno iniziale, il martedì. E il nostro discografico, da buon napoletano, ha pensato bene, ha fatto molto bene. Perché sono coperti per 4 minuti il nome.
0: Era la prima volta che si presentava una canzone cantata in dialetto.
2: In sardo, sì. Ci fu un episodio precedente, nell'88, Nei Giovani, che tra l'altro era il gruppo del nostro chitarrista.
0: Ah sì?
2: Che è partito proprio oggi, è rientrato in Italia. Ma
3: non ha lasciato
2: una traccia. Perché non avevano un album, poi loro, come tutti i gruppi, spesso...
3: Poi non erano nei big.
2: Erano nei giovani, erano giovani proposti.
0: Alors nous sommes avec, oui, donc c'était, on traduira tout ça à la fin de l'émission.
4: La cintura, non, fatto le magliette la cintura. Tu l'hai fatto prima.
0: Donc nous sommes avec Gino Marielli de Tazenda.
2: Gigi Camedda. Serena Cartamantino.
0: Voilà, Cartamantino. Voilà, les trois, le trio de Tazenda ici à Italoscopie. Alors. Quindi questo è la prima volta, 91, poi 92, non c'era problemi perché eravate da soli.
2: Eravamo da veterani.
0: Soli. Da grandi.
3: C'erano i tappeti, okay. Rossi, con scritto Tazenda.
0: 92, la canzone Pizzino in Saguerra.
2: Pizzino in Saguerra,
0: che abbiamo ascoltato poco tempo fa. E la canzone è Spunta la Luna dal Monte, c'è una storia su questa canzone, come è successo, come avete fatto per incontrare Pierangelo?
2: Stavamo registrando il nostro secondo album, Murales, e ci hanno chiesto una canzone. Allora il direttore della Ricordi, Mario Ragni, che era uno specialista nei duetti, ed era anche uno di quelli che si era inventato le prime compilation in Italia, ci ha chiesto se aveva un pezzo forte da poter condividere con Pierangelo Bertoli. Noi stavamo preparando l'album, tutte le canzoni erano già scritte, le stavamo solo registrando. Gino l'aveva scritta da poco, tra l'altro. E gli abbiamo mandato un provinaccio fatto velocemente per far ascoltare. E sono usciti di testa, sono impazziti tutti. Mario Ragni ci ha chiamato di mattina prestissimo per dirci che, insomma, ha fatto saltare tutti dalla sedia questa canzone e che secondo lui sarebbe stato un grande successo. E ci aveva azzeccato.
0: Benissimo, bella storia. Grazie, adesso i progetti li abbiamo fatti, abbiamo detto, e quindi buona continuazione e un in bocca al lupo per il seguito della vostra carriera, di questo trio d'azienda che continua e anche in memoria di Angelo.

0: Cosa vuoi scegliere?
1: Vediamo.
2: Dai, cuore vento.
1: Cuore vento.
2: Cuore vento.
1: Avete una storia? C'è una storia su questa canzone?
0: C'è una storia, sì. Perché
1: su ogni canzone c'è una storia.
0: È uno dei nostri duetti importanti. E noi siamo ospiti per la prima volta.
1: È un
0: pezzo che è scritto da Checco dei Modà.
1: Modà.
0: Che è un gruppo molto famoso.
1: Sì, sì.
0: Ormai da un bel po' di anni. E ha scritto questa canzone pensando alla Sardegna. Infatti il testo parla interamente della Sardegna, è una dichiarazione d'amore alla Sardegna. Lui quando l'ha scritto ci ha chiamato subito per dirci che aveva scritto questa canzone e che dopo averla ascoltato, appena scritta, ha detto: questa la posso cantare solo insieme ai Zazen.
2: Gigi stava per non rispondere al telefono.
3: È colpa dei call center.
2: Sì, perché uno ha paura dei call center, quindi lui non stava per rispondere perché non conosceva.
1: Ti chiama in Modà e non risponde.
0: E poi alla fine era in C7.
3: L'angioletto gli ha detto:
0: dai, rispondiamo. Ed era lui. È stato un grande successo.
1: Grande successo. Cuore vento, on écoute Tazenda avec Imoda sur la VVS 96.2. Pour se quitter de Tazenda, on vous laisse le trio. Merci à vous, grazie, dico in francese, grazie.
0: Grazie a
3: voi. Grazie, arrivederci. Ciao.
1: A presto a Parigi, ancora.

piace calcolare le distanze da qui, proiettarmi nello spazio siderale da qui, da qui, da milioni ad occhio e croce di persone, da qui ho conosciuto la costellazione, da qui, senza mai guardare dentro un cannocchiale, perché

tornare da qui chissà, se c'è un mistero grande da scoprire.

0: Un son familier, un moment pour toi, Radio Top Italia.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito, ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: Un son familier, un moment pour toi, Radio Top Italia.
1: Quando ci vediamo siamo buoni, anche se vorremmo farci fuori, restiamo sempre distanti, ci nascondiamo, ma siamo giganti, forse troppo uguali,

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora

0: heures de la musique italienne, Radio Top Italia.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore, le tue tasse vanno spese in un hotel a

0: part de la musique italienne, Radio Top Italia.
1: Radio Top Italia.
2: Bene, adesso direi che possiamo passare all'ascolto della tua canzone con cui hai vinto.
3: Brava.
2: A te.

0: ci può giurare, dottore.
1: Io di più.
0: No, non credo.
1: Ma lei adesso dov'è? Vicino a te.
0: Sì, senz'altro.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che ama.

arrivare tardi questa notte, coi lampioni che riflettono nell'acqua lungo l'Adige.

0: Ta musique, ton énergie, toujours avec toi, Top Italia.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

aperto tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via.

0: radio qui t'accompagne où que tu sois, Radio Top Italia.
1: Lo sai che in fondo anche il rumore ha un suo vantaggio, che non ti fa sentire le parole, per quante volte che ho guardato in basso.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

Non importa come lo so, ma mi fa ridere quando mi guardi mentre parli a raffica e ti scende la neve dagli occhi. Forse un giorno ce ne andremo lì, sopra quell'isola da tanti soldi, bevendo vino e birra, e non importa quanto ingrassi. L'amore è tutto quello che ci pare. L'amore è avere armi senza fare male. L'amore è così stupido, ma vallo poi a capire. L'amore è solo carte da scoprire.

impone frattura, frappone un attore, cattura, ma cura e fa breccia, ti buca l'addome, sa come comporre, scomporre, carezza, pattone, stonato e canzone, se bacia scompare, poi brucia carbone.

Se di mezzo c'è l'amore, puoi dire ciò che vuoi. La guardavo nel silenzio, e nel silenzio lei carezzava la mia ombra, confusa con la sua. Soddisfatta di quel poco che era.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro.

0: heures de la musique italienne, Radio Top Italia.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi.

0: musique, plus d'émotions, Radio Top Italia.
1: Quando ci vediamo siamo buoni, anche se vorremmo farci fuori, restiamo sempre distanti, ci nascondiamo, ma siamo giganti. Forse

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

dici e poi ti contraddici. Tra un tramonto solido e un'altezza alcolica, discorsi pallidi, i tuoi occhi brillano, si spengono le luci della città, si spengono le luci della città. Ma che bella cosa è la felicità.

tra le pieghe del mio cuore e le tue gambe lunghe usè, un sorriso che ebbe te è un'attrazione chimica. Ti ascolto come

spengono le luci della città, si spengono le luci della città.

Così strano il sole quando piove, un po' come me. Quando sorrido per finta, ma dentro, dentro mi lacrima il cuore. È strano fare un'eccezione, se tra migliaia di gesti e parole, il punto fermo di ogni singola conversazione è sempre solo il tuo nome.

l'Italia che vedi, questo taglio di luna, freddo come una lama qualunque e grande come la nostra fortuna, che è la fortuna di vivere adesso questo tempo sbandato, questa notte che corre, il futuro che arriva chissà se ha fiato. È una notte in Italia che vedi, questo darsi da fare, questa musica leggera, così leggera che ci fa sognare.

fedi da così lontano, tra quella gente così diversa, in quelle notti che non girano mai piano. Io qui ho un pallone da toccare col piede, nel vento che tocca il mare. È tutta musica leggera, ma come vedi la dobbiamo cantare. È solo musica leggera,

tondo come una lama qualunque e grande come la nostra fortuna, che è la fortuna di vivere adesso questo tempo sbandato, questa notte che corre, il futuro che viene a darci fiato. Questa notte che corre, il futuro che viene, chissà se ha fiato.

tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo.

0: lasciarci vuoti sulla scia di una promessa vigliacca. 10 anime perse si ingarbugliano tra loro come cuffie nella tasca di una giacca. Nell'istante in cui entrano alla perla di mare sanno già che lo rimpiangeranno. Mentre paga Bonelli sorseggia l'amaro e dice al barista: ci si vede tra un anno.
1: Le rythme de l'Italie, chaque jour, chaque heure, sur Top Italia.

Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo